0: Cha-cha-cha!
1: What? What a piazza! Cha-cha-cha! Cha-cha! Ach, cha! Ach, ach, ach, ach, ach, cha!